0: Udabu, Anno Jesha, Rue,
1: Anno
0: Jabu, Anno Jesha, Rue,
1: Anno Rudabu, Anno Jesha, Rue,
0: Anno Jabu, Anno Jesha, Rue,
1: Anno Jesha, Rue,
0: Anno Rudabu,
1: Anno Rudabu, Anno Jesha, Rue,
0: Anno Jesha, Rue,
1: Anno Rudabu, Anno Jesha, Rue,
0: Tesso Abuezimo, Esianisa, Eniaio, Edoleni, Awenu Rudabu, Anno Jesha, Rue,
1: Anno Rudabu.

senam dala. Et senam o bone gato fu la fama zamane dolo umo. Oh, what you la godia? Ala bebe un sala. Apa ma fe o se? Ne te eto ne maduine jokaro fu dora.